0: B Records.
1: Kaldi, ma Kaldi.
2: Eh, oi. Eh, senhora Kalakala, vai a tua. Fala, Zena.
1: Nice, number 8.
2: Si, si, si, si, kutudi. Hã? Huh?